0: altro che questo idolo mio non brami, chiedi di più, se di più cerchi ancora, tutto farò per te.
1: Basta per ora.